hanno tradito, continuava innervosito. Quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito

0: Buongiorno.
1: Buongiorno Budapest, buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da parte di Mauro
2: e Pike, di ritorno
1: di Pike. Giovedì 16 luglio,
2: sì,
1: 16 luglio,
2: sì.
1: Col bene che ti voglio, 2026.
2: Chi gioca la finale?
1: Spagna-Argentina.
2: Oh, veramente,
1: ecco. Tutta iberica.
2: Allora,
1: quindi si potranno bestemmiare anche nella
2: sì,
1: lingua.
2: Tra l'altro è la prima volta che succede dal 1930, quando ci fu la finale Uruguay-Argentina, che fu la prima finale del mondiale di calcio. Quindi è la seconda volta in 96 anni che si incontrano due squadre ispaniche. No, era giusto così, una curiosità.
1: Ok. Tilos Radio, Tandoritaliano, 90.3, la nostra radio.
2: Ma soprattutto la vostra radio.
1: Bene. Allora, come sempre, musica italiana, tanta buona musica italiana dalle frequenze di Tilos Radio. E cosa dire? È ritornato il caldo?
2: Oddio, veramente c'è stato un po' di... come posso dire? Si sono un po' abbassate le temperature ultimamente, eh? Che succede?
1: Niente.
2: Sì. Ah, beh, no, vedi che fai gesti. Ok, sì. Sì, in effetti c'è un odore di...
1: Sì.
2: Sì, c'è un odore, sì.
1: C'è un odore. Okay. Non specifichiamo.
2: Partiamo con la musica, dai, poi dopo parliamo.
1: Sì, allora cominciamo subito con un duo.
2: Sì.
1: Gli Audio 2, che tra l'altro dopo tanti anni sono ritornati a fare concerti.
2: Ah, questo ci fa piacere.
1: Questo ci fa piacere.
2: Questa è una buona notizia.
1: È un duo, insomma, che a me piace particolarmente.
2: Ah, sì, dai, sono hanno talento.
1: Loro sono gli Audio 2. La canzone che vi proponiamo è Non c'è audio. Spero che l'audio invece ci sia.
2: Sì.
1: Che possiate ad ascoltare.
2: E non solo quello.

0: Beh, diciamo una metafora di una storia che finisce quando non c'è più comunicazione, allora non c'è più audio. E questa canzone degli Audio 2, appunto,
1: sottolinea l'importanza della comunicazione.
0: Bellissima,
1: ma anche l'importanza della colazione, che noi stiamo facendo a base di marzapane. Parozzini sì. Sono dolci abruzzesi,
0: sì, tipici abruzzesi
1: della mia regione, in formato mignon mini. E quindi, insomma, mangiateli perché sono buoni, come tutti i dolci italiani, no?
0: Sì.
1: Ok,
0: sì.
1: Ottimo. Così non facciamo torta a nessuno.
0: Allora, sei reduce dal concerto dei Litfiba.
1: Esatto. Concerto dei Litfiba, 17 re tour con Piero Pelù.
0: Il quarantesimo.
1: C'era Piero Pelù, c'era Gianni Maroccolo, c'era Antonio Agliazzi, c'era Renzulli. Tra l'altro, Renzulli ha fatto un concerto strepitoso. È stato veramente, secondo me, il migliore della band in quell'occasione. Ed è stato molto bello, molto molto molto divertente. L'unica cosa devo dire che a livello di organizzazione, insomma, se posso sottolineare due difettucci, potevano mettere un palco un po' più grande e soprattutto anche spendere un paio di euro per mettere due maxi schermi, perché non si vedeva niente. Si era creato una specie di imbuto, voglio dire, quindi insomma chi stava dietro vedeva, insomma, e per avanzare era impossibile. Ma d'altronde noi, il fatto è che secondo me a Budapest siamo stati abituati troppo bene per i concerti, tu che dici?
0: Ma io, diciamo,
1: questa ancora no, perché dico, perché Budapest è ancora una città dove si può arrivare, anche se si tratta di un grosso concerto, si può comunque arrivare 10 minuti prima, ci si può spostare tranquillamente, insomma, non ci si deve attaccare.
0: Gli spazi chiaramente sono dipende anche dall'artista,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì. Non si rischia la rissa se si vuole andare sotto il palco, quindi bene. Quindi, insomma, comunque.
0: Allora, proprio da 17 re, che diciamo è stato l'ultimo della trilogia.
1: Esatto. No, il secondo.
0: Sì, perché poi c'è 3.
1: L'ultimo è Litfiba 3, e quindi c'è una canzone con la quale hanno iniziato il concerto. Tra l'altro non venne mai pubblicata, e ne hanno approfittato appunto per i 40 anni dell'album. I Litfiba ne hanno approfittato appunto per recuperarla, rieditarla, insomma, rimasterizzarla, come si dice. Sì, taglio. E quindi adesso ascoltiamo da Litfiba 17 re. Posso dedicare? Dopo.
0: Vai.
1: Ok, la voglio dedicare a Costantino e Rossella. Grazie per avermi invitato a questo bellissimo concerto. Grazie per la vostra amicizia e compagnia. A presto, ciao.

0: bello. No,
1: questa è proprio una chicca.
2: Bel pezzone questo.
1: Sì, tra l'altro questa canzone non era inclusa, nonostante si chiamasse 17 Re, non era inclusa nell'album doppio album del 1986.
2: Ed è un peccato, perché comunque è una bella canzone. Oddio, bisognerebbe ascoltare la versione originale, però questa rifatta, d'altro te hanno cominciato con questa, ed è un pezzo molto molto suggestivo, carico di ricordi.
1: Sì, allora la prossima canzone è un artista, è anche lui abruzzese, scomparso abbastanza diciamo presto, forse sì, di Teramo, lui era di Teramo.
2: Credo che sia scomparso proprio esattamente 40 anni fa, era il 96 credo.
1: 30 allora.
2: Sì, 30 sì.
1: Stiamo parlando di Ivan Graziani, un virtuoso della chitarra, è uno dei miei artisti preferiti, e c'è questa ballata dall'album Agnese Dolce Agnese che ho riascoltato per caso dopo tanti anni e mi ha riportato un po' indietro con il tempo.
2: Cuore dolce Mauro.
1: Sì, è una bellissima ballata di quelle strappalacrime. E lui è Ivan Graziani e la canzone che vi proponiamo è Canzone per Susi.
2: Due lacrime ci stanno bene oggi.

0: Troppo bella questa canzone, sì. Alle 7:30 è proprio un toccasana, sì, con il caffè che state bevendo, sicuramente il caffè vi state appropinquando ad uscire per chi andare a lavoro, le scuole sono oramai chiuse, le università anche.
1: Quindi tu stai in ferie, stai professore?
0: No, non sto in ferie, no, okay. niente di tutto ciò.
1: Ma è l'unico professore che non va in ferie?
0: Sì, ad agosto probabilmente. Okay. Era Ivan Graziani, con la sua chitarra magica, era la canzone dedicata a Susi dall'album, bellissimo, vi consiglio di ascoltarlo, Agnese. L'album Agnese, Dolce Agnese.
1: Ti ricordi della polemica famosa con Phil Collins?
0: Sì, che tutte e due l'hanno copiata da un'altra canzone degli anni
1: 60. Sì, poi dopo la fine ci fu un accordo tra gentlemen.
0: Prossima canzone.
1: Allora, prossima canzone è una dedica che faccio al mio carissimo cugino Mattia, dedica privata, personale, sì, è mio cugino Mattia che oggi compie gli anni, nato nel 1991, quindi quanti anni sono? Saranno
0: 35.
1: Mattia, inizia a fare vecchio pure tu,
0: No, auguri vabbè, dai, anche da parte mia.
1: Ok, Mattia,
0: se non ti conosco.
1: E questa canzone, aspetta, è la canzone di un cantante, perché questo mio cugino è un grande musicista, ha una cover band e canta appunto le canzoni, scusate la ripetizione, dell'artista che andremo ad ascoltare adesso.
0: Caparezza.
1: Quindi Matti, mi raccomando, la prossima volta falla questa, ok? Questa è dedicata a te. Ciao cugino, buon compleanno.
0: Bisogna dire che c'è una voce, c'è un ospite d'eccezione in questa canzone.
1: Ah, è vero. Che era? Lo diciamo dopo, dai. Ascoltiamo la canzone, diciamo dopo, dai.
0: E poi vediamo se l'hai indovinata.
1: Ok, dai, ascoltiamo.
0: Goodbye.
1: Buon compleanno.
0: Goodbye. Malinconia. Parte?
1: Sì.
0: Perché non parte?
1: Si vede che se ne andate.

0: dalla voce di Tony Hadley degli Spandau, esatto. Ballet, diciamo, gli orecchi un po' più,
1: esatto,
0: gli orecchi,
1: esatto,
0: un po' più allenate, hanno sicuramente riconosciuto,
1: sì,
0: hanno sicuramente riconosciuto la voce di Tony Hadley.
1: Tra l'altro c'erano i Duran Duran qualche settimana,
0: sì,
1: fa,
0: sì,
1: si,
0: sì,
1: andrà,
0: sì,
1: a vederli?
0: No.
1: Vabbè, la prossima volta, okay. No, però pensavo, questo è un pezzo del 2011, ma quindi sono passati 15 anni, ma quanto è attuale?
0: Sì, infatti.
1: Sì, è un pezzo carico di malinconia, anche un po' di rabbia, vero?
0: Sì, comunque, diciamo, sono due voci completamente agli antipodi, però
1: si sposano abbastanza bene,
0: sono riusciti a, come dire, a metterli insieme, questo, soprattutto la parte finale,
1: sì.
0: Beh, Tony Hadley è uno dei più grandi cantanti degli anni 80,
1: beh, sì,
0: e ancora oggi si difende ancora bene con i suoi concerti.
1: Devo dire di sì.
0: Bene, cambiamo decisamente stile musicale, adesso ascoltiamo Neffa. Anche Neffa è partito negli anni, fine anni 90, primi anni 2000,
1: esatto,
0: con un gruppo molto rap, erano i Sangue Misto.
1: Ma lui era anche del giro, non so se ti ricordi, Negazione di Torino.
0: Sì, gruppo, era tutto
1: un gruppo hardcore, punk, sì, degli, molto famoso,
0: poi,
1: negli anni 80.
0: Sì, poi comunque insieme ai Messaggeri della Dopa hanno inciso degli album abbastanza duri, abbastanza, poi comunque, come dico sempre, quando i discografici ti dicono sei bravo, sei bello,
1: però devi cambiare,
0: devi vendere,
1: sì,
0: se non vendi, all'epoca, esatto, si vendevano ancora i dischi,
1: però bello come noi Messaggeri della Dopa, cioè c'è un bel doppio senso,
0: sì, certo.
1: Bellissimo.
0: E ha cambiato decisamente stile musicale, uno stile un po' più, come dire, orecchiabile, un po' più,
1: diciamolo pure, sanremese.
0: Sì.
1: Tra l'altro ha fatto anche due comparsate a Sanremo.
0: Sì. E questa canzone, sì, è molto orecchiabile, molto, come dire, piacevole da ascoltare. Lui è Neffa, Colpisci.

0: lui veniva considerato il David Bowie nostrano, stiamo parlando di Garbo, anni 80, e con alcune canzoni Radio Clima e questa A Berlino va bene, un richiamo al periodo berlinese, esatto, appunto, esatto. Di David Bowie.
1: Tra l'altro parlavo prima di Tom Hadley, il loro nome, il nome del suo gruppo famoso Spandau Ballet, Spandau è proprio un quartiere di Berlino, guarda caso,
0: Infatti.
1: Che coincidenza,
0: Sì, siamo giunti alle 7:47 minuti primi di un giovedì 16 luglio 2026.
1: Esatto.
0: Fa caldo,
1: fa caldo.
0: Non fa quell'afa opprimente di qualche settimana fa, ma comunque uscite con le maniche corte e con i pantaloncini.
1: Sì, ecco. Ma però senza calzini, dai. Senza calzini e sandali, per cortesia.
0: Non mettete i calzini sotto i sandali, perché è una bestemmia.
1: Esatto, sì. Anzi, molti si può dire a quest'ora, molti dicono che sia proprio l'antisesso, quindi voglio dire, sì, abbiamo detto tutto.
0: È il luogo comune sui tedeschi che portano, sì, i calzini con i sandali.
1: Non solo loro, devo dire, tanti altri lo fanno.
0: Bene, allora a questo punto del programma ascoltiamo un altro gruppo che a me piace particolarmente, ma penso che anche a te ti piaccia.
1: Sì.
0: Stiamo parlando delle Vibrazioni,
1: sì.
0: Ogni tanto la buttiamo lì.
1: Ogni tanto recuperiamo
0: questo gruppo che dopo varie vicissitudini sembra si siano di nuovo riuniti, non riscuotendo quel successo eclatante del 2004, quando le spiagge italiane furono invase dalla canzone Questo è dedicato a te.
1: Ah, sì. Che poi non è che fosse una canzone proprio particolarmente estiva, però comunque è effettivamente un grande successo.
0: Sì, molto, anche perché riescono nei loro 5-6 album, una volta si chiamavano album.
1: Come si chiamano adesso?
0: Adesso non si chiamano più dischi. Long Plane.
1: Ma anche una volta si chiamano così.
0: Long Plane. Riescono a unire la melodia tipica italiana con un bel rock duro.
1: Sì, fanno quello che si chiama una bella fusione. No? Aspetta, oppure crossover, come si dice. Termine underground.
0: E questa è una bella canzone d'amore, perché loro parlano molto d'amore. E l'amore fa sempre bene, fa sempre bene un po' di amore, soprattutto alle 7:49 minuti primi. Loro sono appunto le Vibrazioni di Francesco Sarcina o Sarcina, a seconda delle pronunce.
1: Magari dai, Francesco, chiamaci così ci dici come sai pronunciare il tuo nome correttamente. Dai, grazie, aspettiamo la tua telefonata.
0: Dimmi le Vibrazioni.

0: bella.
1: Che bella canzone questa delle vibrazioni. Dimmi.
0: Esatto, dimmi. Che ti dico?
1: Dimmi quello che vuoi, io ho bisogno di 2 minuti.
0: Ok, di quello. Dunque, parlavamo di calcio, eh? Parlavo di calcio, di questi mondiali che stanno per finire, e sono stati un po', come dire, controversi, criticati all'inizio perché troppo lunghi, 3 paesi, diceva, ma chissà i giocatori, insomma, che gioco vedremo, a che orari. Beh, gli orari sono stati effettivamente belli alternativi, a me non è dispiaciuto, voglio dire, anche perché insomma di partite ne ho iniziato a vedere tante, però ne ho finite poche, anche perché insomma alle 3 del mattino, magari qualcuno alle 7 l'ho anche vista, però le partite alle 3 del mattino erano un po'.
1: Alle 9 di sera, quindi si può fare. Quella partita di ieri, ma anche quella Francia-Spagna è stata bella sì, da vedere.
0: Beh, ieri primo tempo un po' noioso, se le sono date di santa ragione, sì, ma vabbè, era quasi inevitabile. Già il secondo tempo si sono svegliati un pochettino, però se posso dare un giudizio tecnico, cioè, non riesco a credere che gli inglesi abbiano buttato un'altra finale alle ortiche, cioè questa è clamorosa, come forse più clamorosa di quella persa contro la Croazia nel 2018, non so se ricordi.
1: Sì, certo, e in realtà diciamo, almeno ascoltando quelli che capiscono di calcio, in effetti dopo l'1-0 sono stati un po' rinunciatari, sì. Hanno messo, come si suol dire, l'autobus davanti,
0: esatto,
1: davanti alla difesa.
0: Però concedere troppo spazio all'Argentina è un suicidio, francamente. Sì.
1: Il secondo gol è una chicca, sì, cross di, sì, Messi, sì, colpo di testa, lasciato colpevolmente.
0: Sì. Poi voglio dire, un gol di testa, e poi se facciamo il rapporto fisico, insomma, gli inglesi erano alti 2 metri, gli argentini erano 20 centimetri in meno, e il gol decisivo è stato segnato di testa, proprio come quando il grande Totò Schillaci segna contro l'Austria, che era praticamente in mezzo a 2 colossi di Rodi, lui riuscì a metterla dentro di testa.
1: Bei ricordi.
0: Però alla fine
1: poi abbiamo avuto anche la delusione proprio contro l'Argentina.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Però alla fine, voglio dire, malgrado tutto, si aspettava una sorpresa, io mi aspettavo una finale sorpresa, alla fine saranno i campioni d'Europa, la Spagna, contro i campioni del mondo e l'Argentina, quindi insomma,
1: e
0: dire,
1: anche campioni del Sud America, perché Sud hanno vinto la Coppa,
0: quindi
1: America,
0: una finale tra campioni. Però, giusto per concludere su questi mondiali, conferma la crisi della vecchia nobiltà calcistica, Brasile, Germania, non parliamo dell'Italia, oramai voglio dire sono in crisi verticale, quindi voglio dire, cioè, oramai
1: sì,
0: l'unica
1: Argentina, sì, ma la Spagna ha un sistema, diciamo, completamente diverso rispetto al nostro, per esempio, e tra l'altro l'allenatore, il commissario tecnico della Spagna è stato commissario tecnico anche delle giovanili, quindi, sì, conosce i giocatori, poi c'è tutta una programmazione in Spagna. La Spagna nello sport eccelle, questo bisogna,
0: sì,
1: dire,
0: sì,
1: tennis, pallacanestro, pallavolo,
0: sono molto competitivi. Anche
1: allora adesso, sì, ascoltiamo invece una canzone con titolo spagnolo.
0: Quale?
1: Stiamo parlando di Zucchero. La canzone è Baila. È una bella canzoncina.
0: Baila Morena, dai.
1: Baila Morena.
0: Vai.
1: Sotto questa luna piena.
0: Baila. Let me see you dance, baby.

0: bella versione molto cubana,
1: versione playa, devo dire, versione spiaggia.
0: Sì, era Baila Morena, il successone.
1: Versione per cena, sì.
0: In una recente intervista, Zucchero, tra l'altro credo che sia il 25 anni fa, 20 anni, insomma, più o meno qualche annetto fa, lui non aveva scommesso molto sul successo di questa canzone. Diceva: è una canzone bella, carina, ballabile, ascoltabile, però il successone che riscosse, che tuttora riscuote, perché poi è il famoso riempipista, sì, quello sì, che quando la metti tutti vanno a ballare, perché già il titolo Baila Morena.
1: Vabbè, a volte basta una canzone e ti sistema tutta la vita, vero?
0: Vabbè, Zucchero di canzoni ne ha fatte tante belle, sì,
1: quella,
0: belle,
1: questa effettivamente fu la canzone del rilancio, devo dire.
0: Sì, sì.
1: Aspetta,
0: allora, siamo
1: adesso
0: in tema balneare,
1: esatto.
0: Una volta si andava in villeggiatura.
1: Esatto, esatto.
0: Tu andavi in villeggiatura?
1: Certo, certo, tu andavi?
0: Certo, con la mia famiglia, sì, sì, con sì, la 128.
1: No, io tornavo al paese.
0: Pineto, andavamo proprio a Pineto.
1: Vabbè. Si torna sempre in Abruzzo, vuol dire, anche io tornavo al paese, nel mio bel paese, e c'era, appunto, tu mi hai fatto un bel passaggio, era l'estate 1992 e c'era una canzone che ebbe un grande successo, tratta da un disco che tra l'altro fu, credo, quello che vedete di più all'epoca, no? Fu un grande successo commerciale anche quello, ed era una canzone di Luca Carboni, molti avranno già capito di quale canzone si tratta, che era anche questa, non era proprio una canzone estiva, era un po' nostalgica, malinconica, però diventò, proprio come L'estate sta finendo di Righiera, l'inno di quell'estate, 1992. La canzone era, dai, il titolo è chiaro,
0: Mare, Mare,
1: Mare, Mare. Questa la dedichiamo alla dolcissima Rossella che ci sta ascoltando. Ciao Rossi, buona giornata.

0: Beh, sinceramente mi è venuta tanta voglia di andare al mare.
1: Beh, sì, sì, sì. Anche se vuol dire, è una canzone, ripeto, nostalgica, malinconica, magari te la fa anche passare la voglia, perché dice che cosa sono voluto a fare al mare, vuol dire.
0: Sì,
1: prende un po' di sole, dai. Okay. Parlavamo delle. Citavo anche prima, quando presentavo questa canzone, L'estate sta finendo, di Righiera. Molte volte in Italia delle canzoni estive tristi hanno avuto un grande successo, sono diventati degli inni, vero?
0: Sì, sì, sì.
1: Una di
0: anche
1: queste
0: la stessa
1: era...
0: quella di Giulio Russo, poi alla fine
1: Un'estate al mare.
0: Un'estate al mare, sì.
1: Beh, quella sua malgrado,
0: la prossima puntata la faremo dedicata direttamente all'estate.
1: Beh, quella fu suo malgrado diventò una canzone estiva, perché in principio è una canzone di Battiato, abbiamo già detto tante volte, non era una canzone estiva, il suo testo anzi era abbastanza, voglio dire,
0: sì, particolare.
1: Ma, sì, poi ci sono però anche vari paradossi, per esempio il classicone dell'estate, Vamos alla playa, ma anche Tropicana del gruppo italiano, erano canzoni estive, però a livello di testi parlavano di guerre nucleari, comunque, assurdo.
0: Bene, siamo giunti alle ore 8 e 10 minuti primi, siamo quasi volgendo al termine. È arrivato il momento, l'angolo sentimentale, l'angolo che io dedico a mia moglie Anna, le dedico sempre una canzone. Noi abbiamo degli artisti particolarmente preferiti, questi tra cui Marco Mengoni. E parlando di mare, lui ha inciso questo disco insieme a Saif e Rcomi, quindi, e la canzone porta proprio il titolo Sto bene al mare. È una canzone che io dedico proprio a mia moglie Anna, dicendole che siamo stati bene al mare. Marco Mengoni, Sto bene al mare.

0: Sto bene al mare. La cosa che voglio dire è che anche quando una canzone non è proprio bellissima, la voce di Marco Mengoni la impreziosisce decisamente. Era la canzone che io avevo dedicato a mia moglie Anna, augurandole una buona giornata.
1: Ma tu sai che stai bene al mare pure tu?
0: Certo.
1: Mare.
0: Che cosa? Allora,
1: quando c'è il mare?
0: Luglio.
1: Dai, siamo a luglio.
0: Un classicone, uno di quelli che conoscono tutti. Una canzone che conoscono tutti.
1: Anche questa a modo suo, una canzone un po' lenta, un po'. Non triste, però non proprio una canzone.
0: Luglio col bene che ti voglio è, diciamo, è una canzone simbolo degli anni 70.
1: Ah, beh, sì, quelle.
0: Le vacanze, appunto, familiari. Mi piace questa parola che desueta la villeggiatura.
1: La villeggiatura, sì. Allora, guarda, a proposito, io consigliamo qualche film, dai, Steve, per i classici, per il sapore di mare, vuol dire uno e due, quindi insomma,
0: Sì.
1: Quindi, rivedeteveli, ma poi c'è poi tutta una serie di. Cioè, aspetta, quello è quel film Appuntamento a Ischia. No, perché i film, vuol dire, i film, i cosiddetti film vacanzieri, non sono nati appunto negli anni 80, esistevano già comunque negli anni 60. Quindi, insomma, andate a riscoprire questo genere, poi magari ne riparleremo nelle prossime puntate.
0: Allora, okay. 16 luglio, Riccardo Del Turco.
1: 16 luglio?
0: Oggi è 16 luglio.
1: Sì.
0: Non
1: no,
0: è 38 luglio degli Squallor. Potevamo ascoltare anche 38 luglio degli Squallor, che è un capolavoro.
1: Esatto.
0: No, invece ascoltiamo Riccardo Del Turco.
1: Ok.
0: Luglio, col bene che ti voglio.

0: bene che ti voglio. Sì, allora piccolo necrologio.
1: Sì, per un grande
0: Peppino Di Capri.
1: Sì.
0: Peppino
1: 86
0: Di Capri.
1: Anni.
0: No, ridevo prima perché adesso velocemente mi è venuta in mente quella piccola gag del film di, credo, di Lilo e Greg, quando il boss mafioso voleva fare la plastica facciale di Leonardo Di Caprio. Allora, capirono male, invece di Leonardo Di Caprio gli fecero la faccia di Peppino. Sì, scusate, di Peppino Di Capri, ed è tra l'altro proprio Peppino Di Capri partecipò a questo film, una cosa molto molto divertente. Allora, okay. Visto che abbiamo poco tempo a disposizione, ciao Peppino, ci hai fatto
1: ciao,
0: sognare.
1: Sì, soprattutto ci hai regalato un pezzo che
0: abbiamo ballato.
1: Sì, un ballato, un classico dell'estate, e che ho recuperato oggi, è molto molto valido, perché è un pezzo dove vengono mischiati due generi, all'epoca molto nuovi, uno è il twist e uno è il surf, però risuonato oggi, l'ho fatto, credetemi, è veramente veramente competitivo, quindi magari invito tutte le band, magari musicisti che stanno ascoltando, se volete fare una versione rock, surf, ma pure rock punk di questa canzone che stiamo ascoltando, secondo me ne esce fuori quello che si dice, quello che una volta si chiamava una figata, no? Ora non so come si dice adesso. Comunque è un grande pezzo di Peppino Di Capri, grazie Peppino per averci regalato questa canzone che abbiamo tutti ballato
0: a Saint-Tropez.

0: canzone italiana, esatto. Scomparso questa settimana Peppino Di Capri.
1: Tra l'altro, prima parlavi del film di Il Greg, ma io mi ricordo questa canzone venne anche citata in Sapore di Mare, del quale abbiamo parlato alcuni minuti fa, ed era la sequenza, molti se la ricorderanno, quando il padre, interpretato da grande attore caratterista Ugo Bologna, fa irruzione nella villa dei fratelli di Luca, interpretati da Jerry Calà e Cristian De Sica. Luca è felicino, e allora c'è Jerry Calà che dice: no papà, ma tu non hai capito, questo un surprise party, e si mette a mimare, a ballare la canzone di Peppino Di Capri. Un pezzo molto divertente.
0: Niente, non dicevo niente. Dicevo che l'ultima canzone in programma per oggi, e facciamo ancora un, rimaniamo sempre negli anni 60-70. Loro sono gli Showmen di insomma
1: sì.
0: James Senese,
1: compianto anche lui.
0: Compianto anche
1: lui. Dire, come Peppino Di Capri, scuola napoletana.
0: Scuola napoletana.
1: Importantissima.
0: Mm-hmm. Allora, loro sono gli Showmen. Ultima selezione musicale per la puntata di oggi. Una canzone bellissima. Basta che mi vuoi.

0: Veramente in bellezza, sì, è il caso sì, di sì, dirlo, sì, sì, con questo bellissimo brano degli Showmen, Basta che mi vuoi, un altro urlo disperato di amore, Basta che
1: esatto,
0: mi vuoi.
1: Esatto, esatto. Parlavamo di vacanze, di destinazioni esotiche, quindi dov'è che vai vacanze? Milano Marittima, Cesenatico,
0: no, Regione? No, vedremo, ancora non abbiamo deciso, diciamo così. Bene, ore 8 e 25 minuti primi, qualche minuto in anticipo perché ci aspetta un'altra giornata lavorativa, sì, allora sì, cosa dire?
1: Dovevo lavorare, chi è che lo diceva? Paolo Panelli.
0: Sì, è vero, sì, il Conte Tacchia.
1: Esatto.
0: Allora, Tandor Italiano, musica italiana e lingua italiana, Tilos Radio 90.3, potete scaricare la nostra applicazione sui vostri dispositivi, così accedete direttamente alla nostra programmazione musicale.
1: Perché questa è la nostra radio, ma soprattutto la vostra radio.
0: Soprattutto la vostra radio, quindi rimanete sintonizzati perché a breve, dopo il radiogiornale, ci saranno i ragazzi di Nemzeti Felkeles, quindi rimanete sintonizzati con noi. Tilos Radio.
1: Soprattutto donate, perché donate, come dicevano gli squadri, senza donare, senza denari, senza denari.
0: Esatto. Bene. Spero che le canzoni che vi abbiamo proposto vi siano piaciute. Abbiamo fatto un excursus un po' negli anni, soprattutto anni 60.
1: Siamo
0: anni
1: stati
0: 70.
1: Stagionali, devo dire,
0: sì,
1: però.
0: Sì, sì, molto stagionali. La prossima volta la dedicheremo esclusivamente al mare.
1: Sì, ok, vabbè, tutte canzoni di mare. Faremo un fritto misto.
0: Un fritto misto.
1: Esatto.
0: Allora, un caro saluto da parte di Mauro,
1: da parte di Pike,
0: e ci vedremo, metaforicamente ci sentiremo fra due settimane, sempre sulle stesse frequenze. Okay.
1: Ciao, buona
0: giornata.
1: Bye bye.